0: Buongiorno, Vira, c'è da throwback al Dalo 2, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast,
1: Buongiorno,
0: The Earthman Basement Jax. Buongiorno, Vira, Titilo, il soggetto all'um è che Wayne star, il gili, io ho il clip, Bill Pusher, scusane Wayne, scusane Wayne.
2: Esatto, il Pusher, ma li ho scimmio, ma li ho scimmio, l'exercise.
0: Ma...
1: Con il sarcasmo, Wayne, non ci hai
0: fatto un'altra. Lascia anche io, ma c'è sarcasmo, scusane. Ecco, ricevete l'opinione menante analisi su Alex. Ara cent almen Alex.
3: Buongiorno Wayne, Jamie, Oteren.
1: Buongiorno.
3: Il pusher sta il clip, anche già ti dice Zeira e tu jena, best man. Ovvad, mort fuq la rus, u għatlu għawgur iġus, sirt CEO għaw. Għalli dak ta' ikel ta' uħti.
2: E mux ti għaw?
3: Għandam ikun u posta u nasab jien.
2: Ġotiċ zejjed, ġotiċ zejjed sa' kem ma' jkunx ta' minnet jizzewċ.
0: U ġorta.
1: Ġorta naqra, imma anyways, imma at least tifima dik jiena fek ikun ring bear or
0: what. Eza, dik helwa, dik tafju dik helwa, dik nara helwa.
2: Ma' bat itfaw id-dar għalla fek.
0: Ikun il-page, bo, ejwa, nafafna li għamlu għek.
1: Imma mux it-si, għaw, uħti.
0: Ma tetfawx page boy inti?
1: Le.
0: Uwe, vera helwa, tkun helwa, dik vera helwa.
1: Arret jamlu intu.
0: Ejwa. Somma qasam dakke.
2: Jena biex nisċajta kikun il-tija jinżawġu ma ġiġ titzlit, setu għandira ġilu mara, li bisom ta' brajd u grum.
0: U jinżawġu kol.
1: Fittiċ tija kol.
2: U mela għal-fejle.
0: Dika helwa mbaħte.
1: I'm sorry, skużam dola fejt vera cringy.
2: Uwe, ja.
0: Dika helwa.
1: Jemma nħobx.
0: Komplu ma tħobx. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9